0: specialising in peace and non-violence. We're a point of convergence for social movements, for social organisations, for everyone who believes in a better world, a world where the human being is the central value.
1: Τον αφοπλισμό, την ειρήνη, την μη βία, τις διακρίσεις, την οικονομία, την πολιτική και είναι σε 8 γλώσσες.
2: Presenza è molto di più di un'agenzia di stampa, è un altro mondo possibile che già esiste e che già stiamo costruendo.
3: In Islas Canarias, Radio Guiniguada. Un